0: FM, un radio pe gustul tău.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, avuleu. Ma sono già in